0: che c'è, Dan? Non c'è nessun niente.
1: Someone give me a cigarette.
0: Air cleaner off for a second. So we can see what it really does.